La più bella musica italiana. Martedì e venerdì, musica italiana su Radio Bonheur 87.7 FM e canale DAB+.

Godetevi le più belle canzoni italiane su Radio Bonheur, 87.7 FM e canale 11B in DAB+. Ritrovate tutti i successi che vi stanno a cuore su Radio Bonheur.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

la più bella musica italiana. Martedì e venerdì, musica italiana su Radio Bonheur, 87.7 FM e canale DAB+ 11B.

0: te.
1: Qualche minuto di pausa e tornano le più belle canzoni italiane. Restate con noi, stiamo arrivando.
2: Les anniversaires du jour.

0: Godetevi le più belle canzoni italiane su Radio Bonheur, 87.7 FM e canale 11B in DAB+. Ritrovate tutti i successi che vi stanno a cuore su Radio
1: Tutta
0: Bonheur.
1: La musica italiana su Radio Bonheur, canale DAB+ 11B.

Godetevi le più belle canzoni italiane su Radio Bonheur, 87.7 FM e canale 11B in DAB+. Ritrovate tutti i successi che vi stanno a cuore su Radio Bonheur.